0: diciamo così. Ti indottisci dall'occhine commesso e da...
1: Musica assombrosa, eh?